via do kwe hebwa no chitolu kwa zagumatu patini na hache tomi mai ho che kumemboa da hacha jahi toni na che tomi mai ho afafa unche kumemboa aziza ron solane mehero kwa chono voi mindye sewa kumye koi.

0: Saturday, Bip Radio, Edo 2005 ton.
1: Mwe jero toe, Sigaho, do Bip Radio di.
2: Me hole sin agbasa e sorote do beneto mitan me fi pa me biro sina sina do e yo zang mango son zan e me mini ton e yo e nan so me mon le so jin jan zin po yi ton le di chonu kana e mon me de mi mon e inte jeme ton e yo e be san zan be tin bo tin be do sofitel sin adote an do kouton sin kan me fi Boni yayi se into gan ho ho bine to ton e nouzon beye na e jinjan indo e yin me khole sin ya basa e ne on yo e yin tinti meto di boto o di wo bo nou mo mwan te we to ho rogbe ta ho ho e yin le demokratu e kai mou mwande uto a di yo pol azo wu e yo e chakan nou to ho rogbe ta e ne on do agman le zon